asana mado ntimi ahwe na nimbie no nimiensa owo ayantam di america di ahopopo di osuroya wade ne safo abre no asana mado di america yantam ni ahopopo ni osuroya wade ne tumi bre no wasori wo ku ne mje mo ori kenyane huwa na semo ori kenyane huwa na yeye mo o kenyane huwa ne

Nahinio! Nahini! Adana pa! Atriso! Awa mafano sa omwa! Aba sa! Nosa!

Swansa nyame shrawo me tumi mu body ah sofu sk ti eh die nyame na muso aye ndo aso kana fo sofu me tumi moudi o sodi sodi mun sodi sodi mu nyame na muso tabo abobo mesiri amafo eh we are dio nyame shrawo papa die je fo kasiya kasiya wo meimu ye tumi mu body Yabba, sepa kain, yami shrawo.